credo sì, che si sdegna de mi. Io non ti offrecco grandezza, sfidai solo l'amor che te di. Deste che te conosci.

e più dei venti momenti che scorrete innanzi al mio piacer, innanzi al mio piacer, momenti che scorrete innanzi al mio piacer.

0: una sei.
1: No, son la reina.
0: Scommetto che io non è.
1: Non più parole, metti mano al petto.
0: Mi stupisco di lei, non posso mettermi mano se non son sei.
1: Aiutami,
0: sotto pena di vita, tal precetto in Armenia me lo dà.
1: Forse

0: Esso venio l'origine di questa mia vertigine.
1: Vuoi rimuoverle? Ecco, rimuovi la cagione.
0: Io non ne voglio la rimozione.
1: Dunque tu interponi lei e tu brami il tuo male.
0: Anzi, il mio bene.
1: Stranamente appetito.
0: Non mi capisci?
1: No.
0: Figlia, figlia marito.

0: aria funesto il fine della nostra commedia, deve esser cosa lieta e non tragedia. Dunque lasciando fora la domicilio, il porco lasciando ogni altro deplorabile atto, rappresentiamo solo l'artefatto.
1: Voglio questi abusi, caro signore Donatello, mi scusi.
0: Non è dover che restino gli affetti miei delusi. Finiscila, finiscila.
1: Mi scusi.
0: Non tante cerimonie che negozio da fare si ad occhi chiusi. Risolviti, risolviti.
1: Mi scusi.
0: E non ci fa più smorfie che memorie di voi delirisi. Maritati, maritati.
1: Mi

0: via il mondo.
1: La ragazza lascia di mormorare, guarda le carte e passa, bevi una chiccheretta di caffè.
0: Ma questa è una bevanda che secondo il proverbio le vuole.

0: È l'unico rimedio universale! Soffiaci sopra, che il tuo fiato adorabile lo farà diventare oro potabile.
1: È fatto meraviglia!
0: E a meraviglia in Armenia si fa.
1: L'Armenia? Dove sta?
0: L'Armenia? L'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia, l'Armenia sta in Levante, il Levante sta in faccia del potere.

0: buono sarà l'effetto della giustizia sua, sia benedetto!
1: Quell'altro foglio?
0: È il foglio di Parnaso.
1: E che dice?
0: Che Apollo spenderà

0: sono tutte le parole.
1: Saranno felici i decreti d'Apollo, perché sia con tua pace. Il dramma è lo spettacolo che piace.
0: Eppur talor si vede che succede il contrario, come ne può far fede ogni impresario?
1: Vedo l'altro di nuovo.
0: Avrei una nuova di non basso rilievo che a te la porto.
1: Dillo!
0: Se non sei mia, ben tra me morto. Che grande il male mio!
1: Piglia, piglia caffè!
0: Per questo a nulla vale!
1: Giuppe!

0: ragazza ci vuol altro che favonio.
1: Oh, che riesca di te provo il tuo fuoco, l'acqua fresca.
0: Ritardo un po' ristoro, fiamma si concente smoderata, nell'acqua fresca, nell'acqua gelata.
1: Ti consiglio di pigliare l'acqua passata.
0: Nulla farei se ne pigliassi un mare.